sì, come un pezzo di sonno, ma come brisa d'acqua, ma noi scegliamo al fine. Poi sì, quando afflora un accidente, quando